0: ona oi mana te logo ha ho ya ma himmine ti go ti sikko himminga illonga ha poiro rakko ki si rale valle mago himmine ti himminga ne ti ho yo si oi mana te logo ha ho ya ma himmine ti ti sikko ta ko himminga ni ki si rale valle ma ai ai yo ho yo yo himmi
1: 22 king ulle pogata I 19 I 19 I 19 two lines anyway oh 70 oh 70 G 52 G 52 G 52 70 limuhala yulik 52 sivulik tat Cart number
2: 44404.